song lang nye song nye ba da tenpa che di nye war sha jie song su. Tanda nye nye ba tsur gishi losan jiba la nye chuti na we shebe tingi ki namdar pa bae ngongba kunse she cha wan nye liu shik shu sa ba yin pishe ka se ron nang